0: Sicilia bella.
1: Eccoci qua, benvenuti. Benvenuti a tutti, cari amici. La vita è bella,
0: DJ Peppi. Buona domenica, buon Ferragosto a tutti. Ah, che bella,
1: bella giornata del sole.
0: Che bella giornata.
1: Non è siciliano, è napoletano, giornata
0: sì.
1: That's okay.
0: Oh, thank you Stefano. Again, had to do some changes with regards to the schedule, and we're usually on at the end of the month, but due to some scheduling changes, we have some special guests coming at the end of the month, and so here we are at Ferragosto, Sicilia Beggia, la vita è Beggia, Sicilia canta, and all that.
1: E tutto quanto.